spinnina, la perna grossa, l'origine morenina, è una tifosa. Spinnina, la perna grossa.